0: You wanna Bobby? Bobby don't know about Yabba! Yabba too! Yabba too, Yabba! Hey, Yabba too, Yabba too. Sopoa! Sopoa! Sopoa! Oh, Sopoa, Sopa la cosa de la
1: Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da! Yabba da!